0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.

di un can. Egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a me che sono il suo paron. Allora comanda una cartolina di protesta. Allora il mulo Trevisan mega risponde.

para morto, ma chi se ne pardon, che hai fatto pur dindon, se morirò contento, perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, è esecusi beato, adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più di vin, e so che me vuol ben che con un amico, per la prima volta in vita mia, e mi basta un anno di sta bene.

dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

cinghiotte non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica, ma che paura che ci fa quel mare.

circospetti ci muoviamo, un po' randagi ci sentiamo noi. Ma Gaia, scimmia di luce e di follia,

0: Hi, Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

Firenze e da Firenze tanti baci avrai. L'è vera questa storia, e se non fosse la può passar per vera sul perché. So bene i lucciconi e quanta tosse gli a chi distante dalla patria gli è. Così ogni fiore in

0: voice.
1: Your voice. This radio station.
0: Voice FM.
2: Here we go.
0: 99.9.
3: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
4: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato. In un vertice di governo a Palazzo Chigi si è deciso di accelerare sul piano energetico nazionale e sul nucleare. Sono state esaminate le priorità e i possibili provvedimenti da adottare nei prossimi mesi per rafforzare la sicurezza energetica nazionale e fronteggiare l'attuale fase di emergenza. Nel corso della riunione si è parlato anche della legge elettorale e del dialogo con l'opposizione su questo tema. Durante la sua visita a Pompei e Napoli, il Papa ha detto che l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini per togliere spazio alla malavita organizzata. Secondo il Pontefice, Napoli non deve restare una semplice cartolina, ma deve diventare un cantiere aperto per costruire una pace concreta. Papa Leone ha denunciato anche il divario sociale che segna ancora la città e il paradosso del crescente turismo che non riesce a coinvolgere la comunità. Nella ricorrenza dei 50 anni dal terremoto del Friuli, il Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio hanno partecipato alla cerimonia commemorativa a Gemona. Secondo il Presidente Mattarella si è trattato di un evento che ha segnato la storia di questi territori, di queste comunità e dell'intera Italia. Giorgia Meloni ha lodato lo slancio di solidarietà mai visto prima, con centinaia di migliaia di volontari arrivati da tutta Italia oltre quelli di tutto il Friuli Venezia Giulia. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, era a Roma in missione diplomatica. In agenda gli incontri con il Papa e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Rubio ha tentato di ricucire i rapporti fra Stati Uniti, Vaticano e Italia dopo le dichiarazioni di Trump. La Santa Sede ha accettato l'iniziativa americana per un colloquio e ha posto al centro delle discussioni i temi di politica internazionale. Secondo il segretario di Stato Vaticano, Monsignor Parolin, i conflitti non si possono risolvere con la forza, ma per mezzo di un negoziato sincero per arrivare a un punto di convergenza. Secondo la Banca Centrale Europea, entro la fine di maggio, l'Europa potrebbe iniziare a esaurire le riserve di carburante per l'aviazione. Inoltre, il rischio è che ci siano restrizioni all'attività di diversi settori produttivi, come quelle osservate durante la pandemia di Covid. A questo scenario si aggiungono le restrizioni al commercio di numerose materie prime e prodotti chimici critici, come il gas naturale liquefatto, i prodotti petroliferi raffinati, l'alluminio, l'elio, lo zolfo e i fertilizzanti. È stata un'edizione turbolenta quella dei David di Donatello del 2026. Gli artisti e i lavoratori dello spettacolo protestano per i mancati contributi del Ministero al cinema italiano. Il premio per il miglior film è andato a Le città di pianura, dell'esordiente Francesco Sossai. Il film ha conquistato ben 8 David, tra cui quelli per il miglior film, il miglior regista e il miglior attore protagonista. Lo scorso 6 maggio è scomparso Evaristo Beccalossi, che lascia un vuoto nel mondo del calcio. Beccalossi è stato un grande centrocampista e nella sua carriera ha legato il suo nome soprattutto all'Inter. Con i nerazzurri ha vinto lo scudetto 1979, 80 e le Coppe Italia del 1981 e 1982. Queste le notizie dall'Italia.
2: Hi Ballarat, you're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
5: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

0: Silenzio! Silenzio in aula!
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, Dora, signor giudice, sto giocando ai videogames!
3: Hi Ballarat, you're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
4: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

sorte tu. Padre, frate, mamma, sorte, tio, nonna, tio, sorte, mamma, padre, frate, mamma, sorte, tio, nonna, mamma, padre, frate, yata venna, yata venna.